0: Sì, fa anche l'ora. Drum will be en route for the chain road.
1: Clarify 13931. Central 2 S7.